0: 5 minuta je do polovice današnjeg dana, prekrasnog utorka. Evo, očekujemo nove vijesti u 12 sati.
1: Ehi, amici europei, questa musica per voi è una musica che volete chiamare, chiamare, fa la balla di canzoni tutte in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una casetta in Canada, arrivederci Roma, Marina tornerò, il mondo, la luna ci porterà fortuna, canta insieme a me.